0: 91.7 FM. 91.7 FM. Qatar's favorite radio station. Radio Suno.
1: Attili ittili parangi tali sittimi sittimi sa. Achchini kachchini kachchini ittim sittimi sittimi sa. Attili ittili parangi tali sittimi sittimi sa. Achchini kachchini kachchini.